tutto vero quello che mi hanno detto di te. Ma in fondo ti basta sapere, sapere che è strano dirti io ti penso, non è un granché. Ma mi fa stare bene perché parlo di te, ma non ho mai voltato le spalle al

aquilone che in aria va. E come il nostro amore non finirà. La nostra storia ha lieto fine, così sarà. Noi due due soli al mondo in mezzo alla falsità. Ma io non sono cambiato e tu non sei cambiata. Tu che sei caduta, io che ti ho rialzata. Hai perso speranze, perso vicinanze. Tante cose infrante, sopra cose piante. Ora

creduta chi non ce la fa. L'aquilone senza vento non volerà. Tu prova sempre, non si sa mai. La meta dell'aquilone tu raggiungerai. E non ho mai creduta a quelle persone che fanno finta di sapere che sono buone. Che sono buone, che sono buone, che sono buone.